0: ascoltando con Disco Radio di giorno e di notte, intanto sei una bella persona, poi ti stai divertendo e puoi anche raccontarlo, ti basta mandare la tua voce al 393 800 3000, come hanno fatto loro. Ciao.
1: Ciao Disco Radio, un saluto da Rinaldo e Florica da Lizzone.
0: Mua!

no? Goodbye to the party. Con questa siamo arrivati alla fine. Grazie Matteo Epis, grazie Edo Munari, che ringrazio, saluto e congedo. Li rincontrerò domani, anzi no, li rincontro sì domani sera alle 23 e poi tutti i giorni nella terza ora che passiamo insieme tra le 13 e le 16 nella family del pranzo. Buon weekend da parte di Don Cash anche stanotte. Peace out.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quel

0: italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Disco Radio si muove al ritmo del meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Torna il nostro appuntamento. Disco Radio lo muove. Ancora una decina di minuti per stare insieme. Abbiamo già scelto la prossima. C'è cioè, Temoride.
1: Disco Radio lo muove.
2: Lo muove. Ay, sí, no pienses que yo me he olvidado de ti. Todo lo que me hiciste lo paga aquí. Ahora te toca también tu

0: Ay, le ahora.
1: Disco Rayo lo mueve con Alex Zuber.

0: da qui parte la festa. Dai che siamo pronti, abbiamo ancora 60 minuti da condividere insieme, momento questo in cui parte ufficialmente la festa di Disco Radio. C'è il Rhythmic History, l'appuntamento in extended version, viaggiamo nel tempo avanti e indietro, gli amanti della dance storica lo sanno, puntualissimi, rimaniamo qua fino alle 22, si parte così, c'è la Bush, Be My Lover.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'avete riconosciuto a tutti, Let Me Be The Night. Su Disco Radio abbiamo scelto Kim Lucas, quella che ci accompagna nei primi 10 minuti dell'appuntamento in Extend Version di Rhythmic History, tra poco 95.
1: Rhythmic History.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e

0: risposta che stavate aspettando.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
5: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
2: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
6: L'appuntamento ormai lo conoscete abbastanza bene, gli esperti, gli amanti della dance storica si ritrovano qui su Disco Radio ogni sera perché amano il meglio della dance storica dentro in questo contenitore che dura 60 minuti ogni sera. Siete abituati a viverlo con Alessio Loisi, in questo anticipo di fine settimana invece siamo insieme. Sono Valentina Guidi, benvenuti a quelli che la radio l'accendono adesso, pronti per ritornare indietro, questa volta nel 1995, Entrance, cioè Stayin' Alive.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.
9: Get raw with the fever on the dance floor.

0: chi mente, 1994, Saturday Night, continua così l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History, tra pochissimo un disco dal 2000, già pronta, French Affair.
1: Rhythmic History. Disco Radio. Breakdown.
0: Fammi salutare gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando su Disco Radio in diretta, c'è l'extended version del Rhythmic History, e tutti quelli che lo faranno accedendo al nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata ai podcast e ci riascolteranno in qualsiasi momento, e poi ovviamente la replica prima dei belli svegli. Noi ci siamo, ragazzi, benvenuti da me, sono Valentina Guidi, questa sera funziona così, 2000 l'anno che vi ho promesso, French Affair, questa My Heart Goes Boom.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Sweet Love su Disco Radio. Siamo tornati fino al 1996. Ancora una decina di minuti da condividere. Tra poco 1997 vi dice qualcosa?
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
0: Non siete in ritardo perché ci sono ancora 10 minuti da condividere su Disco Radio. Come sempre, ogni sera l'appuntamento con la storia del ritmo. Torna e torna anche il 97 Daft Punk, Around the World.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Summer Summer, ricordi datati 1993, il Loft su Disco Radio, l'ultima che abbiamo scelto per concludere la nostra serata insieme. Ragazzi, fate i bravi, a presto, ciao.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora buongiorno anche da parte mia e grazie ad Alessio che è rimasto con voi fino a poco fa. C'era la replica di Rhythmic History Extended Version che ritornerà questa sera alle 21. Intanto siamo pronti ufficialmente per cominciare il nostro From Disco to Disco, le hit più ritmate senza interruzioni per tutta la giornata. Nel nostro caso andremo avanti solo fino alle 10. È già pronta una delle nostre novità da sentire subito, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Beh, e ovviamente come da tradizione c'è anche il meglio di Belli Svegli, che riascolteremo con il meglio della settimana all'interno di queste prime tre ore del nostro From Disco to Disco. Abbiamo già preparato una bella novità, ma quello l'abbiamo già detto, arrivano subito Bebe Rexha.

0: 800-900-98-555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800-098-555.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
13: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
12: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
14: Disco Radio.
15: E allora siete pronti ad ascoltare un po' di dance storica? Torniamo indietro fino al 1998 per riascoltare uno dei nostri Rhythmic History. Abbiamo scelto Alexia e The Music I Like. Rhythmic History.

0: Beh, la canzone che si chiama Runway. Su Disco Radio c'erano Lady Gaga ed Ci nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, dove spesso vi chiediamo di partecipare chiedendovi qualcosa in particolare. Per esempio, in questi giorni vi abbiamo chiesto anche di cosa non fareste mai a meno prima di andare a dormire. E allora sentite che cosa ci avete raccontato. Io non riesco a dormire senza la mia camomilla con la melatonina, scrive Ale da Como.
1: Sì.
0: Okay. Ale da Como, ma pronto? Chi c'è ancora?
1: Ma cosa fai sta volta?
0: Ma perché lo capisco?
1: Ah, ok, no, mi sembravi un po' sarcastico.
0: Allora io preparo la boccia della camomilla, quella che arriva dalla Toscana.
1: E che caratteristica ha?
0: Che arriva dalla Toscana, no, perché non lo so.
1: Si allunga col Chianti?
0: È la camomilla.
1: No,
0: è quella della Pompadour.
1: Ma che è quella
0: famosa? È una marca.
1: Sì, ma è industriale, non è particolare.
0: Sì, con camomilla dalla Toscana, c'è scritto così sulla scatola.
1: Ah, ok, sembrava che fossi un esperto di camomille.
0: Però capisco che la bevanda calda, leggera, prima di andare a dormire, magari concili.
1: Però non ti fa alzare sette volte e andare in bagno, poi?
0: Vabbè, non è che devi berne un mezzo litro, un litro, cioè una tazzina, una tazza da cappuccio.
1: Però non ti fa la fase diuretica?
0: Vabbè, poi vai, basta, fine.
1: Ah beh, quindi prendi una roba per dormire che ti fa svegliare metà della notte per andare a farla.
0: La fai prima. Vabbè, comunque, niente. Pronto? Chi c'è? Pronto? Pronto?
2: Ciao, sono Chiara. Io non posso dormire se non ho il mio Simba, che sarebbe il mio cagnolino, e il mio rompiscatole di pappagallo Benito, perché se non è vicino a me urla come un matto.
0: Mamma, chi sa avere il pappagallo, però
3: avevate promesso di tenermi vicino al letto e ora mi ritrovo da solo in salotto. Non vi permetterò di chiudere occhio tutta la notte. Fatto bello.
0: Va bene, ok, tutto
3: chi
0: chiaro.
3: Chi ha acceso l'istituto luce?
4: Belli Svegli. Disco.

0: Io ascolto Disco Radio perché tu mi fai impazzire, mi fai impazzire. Ciao, sono Angelica.
1: Belli svegli.

0: Si chiamava esattamente così la canzone di Ne-Yo, e cioè Miss Independent, dal 2008 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Abbiamo preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore e le sentiamo insieme, eccole.
1: Meteo. Residua variabilità in questa mattinata sulle nostre regioni nord-occidentali per un impulso di aria fresca giunta in nottata, ancora qualche residua pioggia locale e rovescio tra Alta Lombardia, Alto Piemonte e fascia montuosa Alpi e Prealpi. Poi dal pomeriggio inizia a migliorare un po' dappertutto. Ci attende una domenica invece con il ritorno dell'anticiclone, quindi una domenica più soleggiata, più di bel tempo, con temperature gradevoli, valori prossimi ai 28-29 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro, come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Arrivano anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Ci sono i Technotronic con Pump Up The Jam, Favor e il disco di Fisher & Tons & I, Andrew Summers con Crying On The Dance Floor, ma anche la canzone di Martin Garrix e Ed Sheeran.
9: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Stay.

0: Si chiamavano Technotronic. Dal 1989 abbiamo risentito anche Pump Up the Jam nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme alle hit più ritmate della città che abbiamo ascoltato senza interruzioni e che ascolteremo per tutta la giornata. Tra l'altro, anche se in questa prima parte c'è posto anche per il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. Anzi, c'è una parentesi dedicata ai più piccoli e aperto ufficialmente il club dei Baby Svegli con colmi, canzoni e barzellette.
1: Ciao Mario, ciao Fabri, ciao Mariuolino. Sono Aurora da Besnate, voglio raccontarvi una barzelletta.
0: Sentiamo.
1: Ci sono due libri, uno si lamenta e sì? dice ho caldo, e l'altro gli dice ci credo, dormi ancora con la copertina.
2: Scusa
0: Aurora, ma dai,
2: anche se dopo il temporale
0: in effetti un lenzuolino almeno ci voleva. Pronto, chi c'è? Chi c'è?
3: Buongiorno Disco Radio, sono Alessandro, oggi vi voglio raccontare la mia barzelletta.
0: Sentiamo Ale.
3: Due anziani stanno mangiando insieme, discutendo, no? A un certo punto uno dice all'altro: senti, ieri siamo andati in un ristorantino molto bello, ti consiglio di andarci. E l'altro: ah grazie, qual è il nome del locale? E l'altro: aspetta, non mi ricordo.
2: No.
3: E qual è il nome di quel fiore che dai quando sei innamorato di qualcuno, rosso con le spine? Vuoi dire la rosa? Dice l'altro. Ah, sì, quello. Rosa! Dov'è quel ristorantino che siamo andati l'altra sera?
0: Vabbè. Meravigliosa! Meravigliosa!
4: Belli Svegli! In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Allora, un po' di saluti che mandiamo a Mariano, che ci sta ascoltando dal suo furgone mentre in questo sabato mattina si sta dedicando al lavoro, consegne da fare, tantissime consegne da fare, mentre scorre la musica del nostro From Disco to Disco, che ricomincia da Gordo.

0: talk about.
1: Sono già le 8?
0: Disco Radio.
1: Ed è già pronta un'altra delle nostre novità ad iniziare ufficialmente la nostra seconda ora insieme. Di nuovo buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Buon sabato a quelli che si fossero appena sintonizzati. Buon caffè nel caso la vostra sveglia sia stata poco fa. Per gli altri, vabbè, magari una giornata di lavoro che in realtà è già cominciata da un pezzo. Intanto abbiamo scelto il nuovo disco di Ugil e Ultranate, si chiama I'm Moving to the Sun.

0: Lady Gaga dal 2020, sono già passati 6 anni, ragazzi, tanti davvero, molti di più invece per il nostro prossimo Rhythmic History che abbiamo scelto dal 2000.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca, ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
2: Only girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
10: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
12: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di discorso.

0: 0229878731. ComprooroDoro.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Disco Radio. Bene, la prossima arriva dal 2000, per cui si tratta di uno dei nostri Rhythmic History. Suoniamo un po' di dance storica che arriva proprio da quell'anno. Abbiamo scelto la canzone di Fragma, era Toca's Miracle.
4: Rhythmic History.

0: La canzone di Bausa si chiama Magnetic, su Disco Radio all'interno del From Disco to Disco del weekend, dove non solo c'è un sacco di musica da ascoltare senza interruzioni, ma dove arriva anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, e il mercoledì giornata dedicata al fitness con il nostro Paolo Luca Manzoni.
1: Facciamo i pettorali,
2: anche le bretelline, capito?
3: Ma cosa facciamo? Ma cosa facciamo, Paolo?
1: Vai, scusami. Allora, sarà super facile, le mani giunte davanti al petto e proviamo, sì, a spingere una mano contro l'altra, ma fortissimo.
3: Ah, giunta, okay. Sì, ok, perfetto. Allora, se siamo pronti, cominciamo così.
1: Ok, ragazzi, c'è il sole, sta arrivando l'estate, siamo tutti contenti.
3: Stiamo già spingendo, Paolo.
1: Se siete in auto, fermatevi, questo potrebbe essere un buon consiglio. Meglio. Le mani sono giunte davanti al petto e spingo fortissimo tra di loro per 10 secondi. Ancora più forte, 9.
4: Ah, stiamo già spingendo.
1: Più forte, 8. Sì, più forte, 7. Ancora forte, 6.
4: E se si rompe un polso?
1: Più forte, ancora 5.
3: Mi sta uscendo
1: ancora
3: spalla.
1: Forte, 4.
4: Ma guarda, fabbriche!
1: Ancora 3.
4: Neanche pregando,
1: ancora
4: 2.
1: Adesso avvicino i gomiti al fianco, li tengo più stretti ancora, strizzo ancora più forte.
4: Guarda che roba!
1: 10.
4: Madonna!
1: Che roba incredibile. 9 secondi, 8. Ma non sono carico. Spacco tutto adesso.
4: Stanno uscendo dei tatuaggi.
1: Più
4: tanto spingo.
1: Forte, spingo forte, 5 secondi. 4 secondi, 3. 2. E adesso sgancio le mani, 10 secondi di schiena.
4: No, ma perché?
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupero.
3: Mi è venuto un crampo a un pollice, oh mamma.
4: Ma della mano?
1: Il pollice a scazzo.
5: Belli Svegli. Disco Radio.

0: si riconoscevano, anche se in questa nuova versione i Depeche Mode dal 2024 con Enjoy the Silence su Disco Radio, mentre ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393 800 3000.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva 1 kg a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Sono pronte anche le prossime quattro da ascoltare senza interruzioni. Arrivano Tame Impala e Dracula. Open Your Mind di Usura dal 1992. Il disco di Fred De Palma,

0: ascolto Disco Radio perché il tamarristo da altre parti non c'è.
1: Belli svegli. Disco.

0: Si intitola proprio Dracula, è la canzone nuova di Tame Impala insieme a Boys Noize su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Allora c'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, dove il venerdì ci sono i messaggini a caso, cioè vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato, l'importante è che sia un messaggio di testo, noi poi li leggiamo uno dopo l'altro e il risultato su un giro di mazurka è questo qui. Allora, skincarepatta, devo dire non male. La crema finale è proprio una coccola. L'effetto finale è quella di una pelle luminosa e rimpolpata. Ora sembra una 25enne.
1: Io mi tocco i gioielli di famiglia e conto fino a 13.
0: Milord, è scoppiata una pandemia. Dobbiamo bruciare tutte le zucche e istruire le oche.
1: Ti uccido il gatto. Mi ha quasi fatto cadere.
0: Ma come dargli torto?
1: Anna, io ho nascosto la motosega mentre Giuliano è nell'armadio, proprio come mi hai detto.
0: Buongiorno, vi comunico che il plesso mascaper, quello lì è chiuso per adesione del personale allo sciopero.
1: Ciao Anna, che bello. Ci penso e ti dico, ma basta il pensiero, no?
0: Ora Cooper fa fatica a salire le scale, ci mette un po'.
1: Ok, mattinata mando, allego file e facciamo 8. A che ora? 21?
0: Tu sì che sai come iniziare bene la giornata.
1: Con grande confusione. È uno sport troppo estremo.
0: Ciao CT, il mio collega conferma Osprey anche per il portabimbo.
1: Cerca di lasciare in ordine quando esci, eh?
0: Aprono le 8.30, vuoi che arrivino prima delle 8.29?
1: E neanche di suo nipote?
0: Oggi carichi per mercoledì!
1: Ragazzi, se non avete nulla da fare, il 20 giugno faccio il saggio di danza e siete invitati.
0: Niente, che domani abbiamo la serata karaoke. Non so se poi ci riprendiamo.
1: Ti chiamo dall'aeroporto perché parto presto da casa e ho l'aereo alle 11.30.
0: A Mulazzano c'è lo zoo. Ma è il proprietario delle serpe, conosciuto?
1: Il proprietario della serpe?
0: Della serpe.
1: Oh mamma mia. Ho inserito l'allarme, non fare la solita lontra, eh?
0: Devo capire se andare alla festa della scuola di mia figlia o mi esonerano.
1: Come allenatore, non so. Noi siamo andati per la Spezia Parma.
0: Bene.
1: Grazie. Ciao. Per averci informato, è stato bello.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Upside down. Boy, turn me.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
5: Ma che bello, possiamo mandare un po' di saluti anche ad Alessia e Valentina che stamattina sono al lavoro insieme e hanno anche la possibilità, non essendoci nessun altro, di ascoltare la radio. C'è From Disco to Disco su Disco Radio, si riparte da Anima, da sentire con Beautiful.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: E allora ancora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, c'è From Disco to Disco del weekend per tutta la giornata, si va avanti fino alle 21, anche se noi ci sentiremo solamente da qui fino alle 10. Abbiamo già preparato un disco nuovo da ascoltare, mentre aspettiamo l'arrivo del meglio di Belli Svegli, c'è la canzone più recente di Robin Schulz, si intitola Better Times.
2: Novità

su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme alle hit più ritmate della città senza interruzioni. C'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli che riascoltiamo in pillole proprio durante il weekend, ma soprattutto è pronto anche Shaggy con Gary Pine. C'è Fly High. I wanna fly with you, baby.

0: Sofia. Ah, ma quanto fa estate la canzone di Alvaro Soler dal 2016, esattamente 10 anni fa, abbiamo risentito anche Sofia. La prossima invece ha accumulato più anni sul groppone, arriva dal 1994, è il nostro prossimo Rhythmic History.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
10: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
9: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
11: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto.

0: siamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Disco Radio. 1994, l'anno da cui abbiamo scelto il nostro prossimo Rhythmic History, per cui sta arrivando un po' di dance storica. Se siete pronti ad alzare il volume, ci sono anche Gem & Spoon, Ride in the Night.
4: Rhythmic History.

0: canzone di Calvin Harris e Jazzy, si chiama Satisfy, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre arriva anche il meglio della settimana di Belli Svegli, che riascoltiamo in pillole durante il weekend. Forse non lo sapevate, ma Belli Svegli è uno dei pochi programmi radiofonici nel mondo che può vantare un servizio meteo personalizzato, per cui ci sentiamo subito le previsioni del tempo del nostro Fabio Tramontana da 33B Meteo. Attenzione, perché ci eravamo quasi dimenticati, ma essendoci un weekend lungo, ci colleghiamo con il nostro servizio meteo interno e con Fabio Tramontana. Buongiorno, buongiorno.
1: Belli, buongiorno, sono Fabio Tramontana di 33B Meteo, dove 33 non sono i gradi, anche se è bellissima settimana, È venuto giù il caldone,
0: Siamo tutti lì.
1: Pronti, avete iniziato già a lamentarvi tutti quanti, è belli che caldo, è belli, ma non è mica possibile, non c'è più la primavera. E quando c'era la primavera, è belli che rottura di balle, la mattina mi devo vestire pesante, a mezzogiorno mi devo vestire in altro modo, e la cipolla di qua, la cipolla. Belli, ma sapete che vi meritate le bombe d'acqua?
0: Come le bombe
1: d'acqua? Vi meritate le bombe d'acqua?
0: Sì.
1: No, ma non ha capito, Belli. Sono quei palloncini che si riempiono di acqua, che poi arrivo lì e da dietro sul copino spateng con l'acqua gelata, che se va bene ti becchi anche la come si chiama quella lì, la cervicale bloccata.
0: E per via del colpo d'aria che abbiamo solo noi.
1: Ma veniamo qui, a noi, che noi meteorologi Belin siamo persone a modo.
0: Sì.
1: Siamo qua solo per comunicarvi il meteo, non ci mettiamo niente dell'anima.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Per cui domani sole su tutta l'Italia.
0: Sì.
1: Siete obbligati a uscire, non potete più dire a vostra moglie: Belin, però sai, c'è l'arietto, non mi fido magari. Nel weekend invece temporali.
0: Sì.
1: Temporali intensi durante le grigliate. Cioè voi tutto il giorno c'è bello.
0: Proprio mentre siete lì con lo spiedino in mano,
1: accendete il fuoco. Il momento di mettere la carne, Belin, acqua come se non ci fosse un domani.
0: Quindi niente, salta tutto.
1: Comunque ci tenevo a dire una cosa.
0: Sì.
1: Cieli sereni, temperature piacevoli,
0: sì,
1: zero precipitazioni e niente. Questa è la dimostrazione che i meteorologi non hanno nessuna influenza sul meteo. Perché Belin, sera per me delle acquazzate in tutto il weekend, che almeno ve ne state a casa. Non rompete il bellino!
2: Belli svegli! Disco Radio!

0: Si chiamava Everybody, il disco era quello di Martin Solveig dal 2005 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove abbiamo preparato questa volta le previsioni del tempo, quelle vere, con la nostra redazione.
1: Meteo. Residua variabilità in questa mattinata sulle nostre regioni nord-occidentali per un impulso di aria fresca giunta in nottata, ancora qualche residua pioggia locale e rovescio tra Alta Lombardia, Alto Piemonte e fascia montuosa Alpi e Prealpi. Poi dal pomeriggio inizia a migliorare un po' dappertutto. Ci attende una domenica invece con il ritorno dell'anticiclone, quindi una domenica più soleggiata, più di bel tempo, con temperature gradevoli, valori prossimi ai 28-29 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Promo!
5: Welcome to the party!
6: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Ne arrivano altre 4 da ascoltare senza interruzioni. Abbiamo scelto Mojo e Lady dal 2000, Samurai J Ossessione, Jubel di Klinganda dal 2013, ma anche la canzone di Joel Corry e Ra. Si chiama Devotion, Sweetest Emotion.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Ascolto belli svegli perché siete fantastici!
1: Belli svegli!

0: La canzone era quella di Mojo, si chiamava Lady Hear Me Tonight, sul disco radio nel From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli, che riascoltiamo in pillole proprio durante il weekend, quindi anche in questo sabato, nella prima parte del nostro From Disco to Disco, che andrà avanti fino alle 10 con me. Sono Fabrizio Sironi, e dove stiamo per entrare nel mondo del morning show di Disco Radio, l'appuntamento era quello di giovedì con il nostro spam poeta istantaneo, che realizza appunto delle rime istantanee per voi a seconda dei messaggi che ci inviate al 393 800 3000, che devono contenere il vostro nome, il nome della persona a cui dedicarle e una caratteristica di quest'ultima, e che nel tempo addirittura si sono trasformate in canzoni istantanee. Sentiamo. Laura, allora il tuo messaggio lo leggiamo, anzi lo legge Spam, visto che
1: sì,
0: è
1: eccomi
0: qui.
1: Un messaggio da Laura per il marito Stefano, che è pignolo.
0: Sì.
1: Ed estate ha la fisima della porta chiusa, altrimenti entra il caldo e mi fa impazzire. Lo capisco comunque.
0: Eh sì, è così. Allora Laura, abbiamo realizzato delle rime e subito dopo anche una canzone istantanea partendo da queste rime. Ovviamente l'autore è il nostro Spam, e se sei d'accordo te le facciamo sentire.
2: Non vedo l'ora, siete fantastici, anche quella per me ci vuole oggi.
0: Allora, speriamo ti piaccia, sentiamo che cosa abbiamo realizzato per te.
1: Sentiremo Porta Chiusa Sempre.
0: Ok, sentiamo.

0: fatta. Ma di una cosa non ti sei accorto, che io sono uscita. Son qua con Roberto.
1: Ma come?
2: Chiuso fuori.
1: Vabbè, non è male, non è male. Non so se ti è piaciuta, allora, Laura, e se si adattava al carattere di Stefano.
3: Splendida come tutte le vostre canzoni, non so se gliela farò sentire col podcast, però stasera potrei prendere anche legnate.
1: Forse è meglio di no.
4: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. I want it to be
4: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ehi, dico a voi!
6: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
8: Allora salutiamo anche Marco che ci ascolta da Como, grazie, già sveglio in questo sabato per dedicarsi allo sport, appuntamento con la palestra assolutamente immancabile anche nel corso del weekend, anzi forse più che altro nel corso del weekend. Arriva Kygo!
9: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Marrakesh e Gue su Disco Radio per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend. Vi lascio con la Vale che è già pronta per il resto della mattinata. Io sono Fabrizio Sironi, se volete ci sentiamo di nuovo domattina come sempre puntuali dalle 7.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco weekend.
3: Aia, siamo in ritardo, le 10:04 minuti.
1: Disco.
3: Grazie Fabri, benvenuti su Disco Radio. Avete condiviso questa prima parte del From Disco to Disco Weekend con Fabrizio Sironi. Da qui fino alle 2 del pomeriggio, come sempre, il nostro appuntamento fisso del fine settimana. Siamo pronti a partire con la nostra novità. Prima però, ragazzi, numero 393-800-3000. Innanzitutto per il buongiorno, buongiorno di questo fine settimana. E poi per dare inizio alle nostre 4 ore insieme, c'è la novità John Sammy.

novità che sempre arriva all'inizio dell'ora, all'inizio di questa mattinata. Per molti risveglio un po' difficile, perlomeno perché molti di voi ieri sera hanno fatto tardi, e poi sicuramente il tempo fuori non è dalle nostre, dalla nostra parte. Almeno qui su Milano ci siamo svegliati con un cielo grigio e temperature differenti rispetto all'inizio di questa settimana. Sono Valentina Guidi, intanto ve lo dico, io rimango qui 4 ore, per cui abbiamo tutto il tempo per parlare di un sacco di cose. Poi torna questa sera il disco Radio Party, quindi vi aggiornerò anche su orari, insomma, e come raggiungerci per la nostra grande festa questa sera, che sarà al Gilda di Castelletto Ticino, per cui sarà una grande inaugurazione a cui vi aspettiamo veramente tutti. Noi vi accompagniamo come sempre con la nostra musica. La prossima l'abbiamo già scelta, Medusa, c'è Don't Wanna Go Home.

La voce inconfondibile di Mika su Disco Radio. Relax, take it easy, un po' come prenderla in questa mattina di sabato 6 giugno alle 10:17. Mi sembra un ottimo presupposto. Sono Valentina Guidi, tra poco ci dedichiamo anche alla storia del ritmo, un disco dance storico, l'ho già preparato lì.

0: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino, e per un inizio di stagione così travolgente arriva il disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e

0: stavate aspettando?
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventcem.it.
7: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu!
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Disco Radio.
14: La storia del ritmo torna su Disco Radio ogni ora, un assaggino e poi l'extended version ogni sera a partire dalle 21 con Alessio Luisi. Adesso 97, Acqua

0: il sabato mattina e in casa c'è quella zona disordine, dai, possiamo definirla così, perché sei stato tutta la settimana al lavoro, tra gli impegni, quelli magari scolastici dei figli, e portali a calcetto e porta la ragazzina a pallavolo, succede, tutti quanti siamo messi così, e quindi c'è una zona della casa che rimane sempre più disordinata, che sia il cesto della roba da lavare, quello da stirare, oppure quello sgabuzzino che chiudi per non vedere i peccati, tutti quanti li abbiamo nella nostra casa. Quindi qual è l'angolo in questo momento di casa vostra disastroso che dovete riordinare? Se volete mandateci anche una foto, 393 800 3000. Tra poco parliamo proprio di questo.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Are you ready?
2: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
3: Tutti quanti a casa nostra abbiamo l'angolino, la stanza del peccato, quella che chiudi o nascondi perché lì c'è un disordine, un caos incredibile, dalla roba da lavare a quella da stirare. Insomma, come siete messi voi? Qual è la zona disordinata di casa vostra? Adesso Mercy.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: direttamente dall'Eurovision, Felicia My System. Chiudiamo il giro delle 4 senza interruzioni, indietro nel tempo, nel 2004 con Preziose Marvin, Le Louvre, Provide For You e Mercy, The Blessed Madonna, quella che ha aperto il giro del From Disco to Disco anche nel weekend, una decina di minuti prima delle 11. Abbiamo detto il sabato spesso è dedicato per molti al riordino di quelle cose che hai accumulato durante la settimana. Detto che c'è un angolo della casa o un locale adibito al caos, funziona così un po' per tutti, no? Quella stanza che chiudi quando hai ospiti, quando arriva qualcuno in casa, o semplicemente quella sedia piena di roba che si è accumulata durante la settimana. La cosa diventa ancora più complicata se in casa vostra ci sono dei pargoli. I figli, lo sappiamo, per quel che riguarda il caos e il disordine, sono i campioni. Allora vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 di dirci qual è la zona della vostra casa in cui regna sovrano il disordine. Ce lo avete scritto: lo sgabuzzino, io le cose non le appoggio, le lancio ed esco, mi manca l'aria lì dentro, ce lo scrive Rosalinda da Milano. L'angolo disastroso, l'armadio tutto catapultato sotto sopra, ce lo scrive Silvia. E poi...
1: Ciao Disco Radio. Ciao. Buongiorno Vale, sono Marta da Novi.
0: Ciao Marta.
1: E la parte più disordinata della mia casa, la camera di mia figlia, quella più piccola.
0: Vedi?
1: Un disastro, sembra il banco del mercato. Giusto per darti un'idea. Buona giornata.
0: Certo, l'hai data perfettamente l'idea. Beh, si sa, no, sono ragazze, quindi sono spesso disordinate. Allora, ammettetelo, anche a casa vostra c'è la sedia, quella sedia nata per sedersi ma che ospita adesso giacche, quattro paia di jeans, due felpe e una maglietta che magari non trovavi più, è sempre lì sotto la sedia. E se ti accusano di essere disordinato, insomma, la scienza è dalla vostra parte. La psicologia cognitiva dimostra che le persone con un quoziente intellettivo superiore tendono a rifiutare compiti ripetitivi e a basso valore cognitivo, come piegare i vestiti ogni singola sera. Per una mente iperattiva, quella sedia non rappresenta il caos, ma un'archiviazione visiva ultra efficiente. Il cervello sa esattamente cosa c'è in quel cumulo e organizza lo spazio in base alle priorità immediate, non a rigide regole sociali. Tiè! Gli studi sui comportamenti creativi confermano che l'abilità di tollerare e navigare nel disordine è direttamente proporzionale alla capacità di problem solving. Quindi semplicemente abbiamo una mente arguta. Chi lascia i vestiti sulla sedia ottimizza tempo ed energie mentali per destinarle a cose ben più importanti. Esattamente così che funziona. L'ordine maniacale al contrario è spesso il rifugio di chi ha bisogno di schemi fissi per non andare in ansia. In pratica il vostro non è disordine, ma è un sistema di classificazione avanzato, meglio di un computer. Meno tempo a svuotare la sedia, più tempo per essere dei geni. Ecco che la scienza è dalla parte dei disordinati. A casa vostra qual è l'angolo di casa in cui regna il caos? 393-800-3000, vi aspettiamo alla radio. Vi parto da Italian Optic. Adesso è arrivata l'attesissima promo estiva fino al 30 giugno. Se acquisti due paia di occhiali da vista o da sole, il meno caro te lo regala Italian Optic. Approfittane da solo o condividi la promo con chi vuoi. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia. Trova il più vicino a te su italianoptic.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Ci siamo una manciata di minuti prima di chiudere la nostra prima ora insieme. Qual è l'angolo di casa vostra in cui regna il disordine? Quella stanza che chiudi per non vedere il caos che c'è dentro. Calvin Harris, adesso Release the Pressure.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

abbiamo scelto per chiudere la nostra prima ora insieme, la conoscete bene, Loco Loco Gordo su Disco Radio. Le 11 e un minuto. Disco Radio. Benvenuti nel From Disco to Disco Weekend. Siamo entrati ufficialmente nella seconda parte. Condividiamo come sempre questa mattinata. Sabato per molti inizia il fine settimana di relax, tanti anche quelli che sono impegnati lavorativamente parlando, quindi non ci dimentichiamo ovviamente di chi sta lavorando anche in questo fine settimana. Un abbraccio virtuale da me ma da tutto Disco Radio. Ripartiamo con la novità Bebe Rexha e David Guetta.

chiama Sad Girls, il nuovo di Bebe Rexha e David Guetta, che passa sul disco radio e prende la nostra seconda ora insieme alle 11:05. Se vi va, potete fare un salto sul nostro sito discoradio.it in questo fine settimana che magari avete un pochettino più di tempo per votare la vostra musica preferita. Così facendo, scegliendola e votando quella che vi piace di più, ogni settimana vi potete portare a casa i nostri premi, i nostri gadget. Continua così il nostro appuntamento col From Disco to Disco Weekend. C'è Justin Timberlake.

0: il disco di Fisher alle 11 e 14 minuti ci accompagna in questo sabato mattina. Tra un attimo invece torna la storia del ritmo, preparatevi a tornare nel 2001.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il disco Radio Party. In console Matteo Evis, Edo Munari e Valentina Guidi.

0: che stavate aspettando?
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi

0: Nisi 143 Legnano.
1: Auto wow, lo dirai anche tu.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Siete pronti per fare un lungo viaggio indietro nel tempo? La storia del ritmo torna ogni ora su Disco Radio. L'appuntamento poi tutte le sere con Alessio Loisi, Extended Version, dalle 21. Eiffel 65.

0: poco tutte le info per essere dei nostri.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi? Bring it
3: back! Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.

0: 1995 l'avete riconosciuto, Corona Try Me Out, una decina di minuti prima di mezzogiorno, prima di chiudere questa mattinata insieme, ragazzi. Appuntamento assolutamente imperdibile questa notte con il disco Radio Party, perché nel locale simbolo del Lago Maggiore, che riapre le porte sotto le stelle, torna la nostra festa. Quindi questa notte festeggiamo alla grande l'inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino, per far iniziare la stagione in un modo travolgente. Allora cosa abbiamo pensato? Di arrivare noi con il disco Radio Party. In console ci troverete come sempre i nostri due super DJ, Matteo Epis e Dedo Munari, poi ci sarò anch'io, insomma prontissimi per farvi ballare l'estate con tutta l'energia della vostra radio preferita. Disco Radio Party questa notte sotto la console, vogliamo vedervi tutti quanti, non fatevelo raccontare, perché davvero sarà una bella serata da condividere insieme. Come sempre ci saranno i nostri gadget, come sempre sarà un'occasione per rivederci, riabbracciarci e iniziare l'estate col piede giusto. Noi ci siamo con la nostra musica a creare quel clima di energia che ci vuole in questo sabato sera. Quindi inaugurazione estiva del Gilda, la notte che accende la stagione è questa qua, la festa che stavate aspettando ha finito il conto alla rovescia, e quindi questa notte ci vediamo là, Lago Maggiore, al Gilda di Castelletto Ticino, vietato mancare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
4: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Ancora pochi minuti prima di chiudere questa mattinata insieme. C'è l'appuntamento col From Disco to Disco Weekend. Arriviamo dritti alla prossima novità. Abbiamo scelto ancora un po' di musica, quindi Alok Khalid. Ripartiamo da Dive to Me.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

a ricordarmi il balletto, ma niente, sono andata sull'internet a vedermi su YouTube la SketchUp a Sereie. In quanti di voi l'hanno ballata? Alle 12 e un minuto intanto. Qui c'è lo spartiacque, quello che ci porta dentro nel pomeriggio su Disco Radio. Ancora 2 ore da condividere fino alle 2. La novità, Moving to.

che scandisce l'inizio di questo pomeriggio. 12:04, benvenuti su Disco Radio. C'è il From Disco to Disco Weekend, ci siete voi, soprattutto i protagonisti indiscussi di questo fine settimana. Cosa vi serve per esserlo? Il nostro numero 393 800 3000, che ormai in tantissimi conoscete. Se in questo momento invece capitate sulla nostra radio, siete nel posto giusto al momento giusto per raccontarci che si sta facendo in questo sabato 6 di giugno. Noi vi accompagniamo con la musica, la prossima BTS Swim.

0: Disco Radio, 12 e 12 minuti appena entrati nel nostro pomeriggio insieme. Non perdiamo altro tempo perché torniamo indietro per ritrovare un disco dance storico, tra poco dal 99.
1: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu!
10: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
11: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
12: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
11: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
13: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
14: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
13: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
15: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
18: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
17: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: Se siamo tutti d'accordo, io vi farei fare un bel salto indietro nel tempo. Come sempre torna l'appuntamento dedicato alla storia del ritmo. Gli amanti della dance storica lo sanno. Adesso si torna nel 99, cioè Freestyle.

0: Abbiamo scelto Dracula. Tra poco parliamo di amicizia. Quali sono i migliori amici che si possono incontrare in una vita? Qual è il nome del vostro migliore amico e qual è la sua caratteristica che lo rende speciale su tutti?
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Fortunata di oggi è Melania.
3: Da
2: 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, oh, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così.
3: No, nel senso.
2: Nei suoi complotti.
3: Prego, prego.
2: Cala Melania.
3: Che
2: come sta andando la tua relazione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Alle 12:30, anzi, o meglio, 12:33, parliamo di amicizia. Tra poco vi diciamo quali sono i migliori amici da incontrare nella vita. Il vostro migliore amico, che caratteristica ha e perché è unico nel suo genere? Beautiful night.

0: velo di malinconia, no? Nelle canzoni di Ed Sheeran, che torna con la sua voce su disco radio insieme a Martin Garrix, bella collaborazione. È venuto fuori questo qua, Repeat It, che chiude il giro delle 4 senza interruzione. 46 minuti dopo mezzogiorno, si stava parlando di amicizia. Gli amici sono quella famiglia che in realtà ti scegli, mentre i genitori, insomma i familiari, ti capitano, è così, va detto. Gli amici sono quella parte della tua famiglia che ti puoi scegliere. Non sempre è semplice, e soprattutto la cosa difficile è trovare un amico che sia sincero, leale e soprattutto che ti accompagni in un pezzo di vita, o magari, perché no, per tutta. L'amico, quello che ti prende in giro e quello che ti vuole più bene, in realtà, lo dice la scienza. Partiamo da questa cosa qua. Se avete un amico che non perde l'occasione per massacrarvi in qualche modo, a volte insultarvi anche con affetto, e ricordarvi non le cose che vanno bene, ma i vostri peggiori fallimenti, beh, tenetelo stretto. La psicologia sociale conferma che l'ironia aggressiva è il massimo indicatore di fiducia e solidarietà in un rapporto. Prendersi in giro costantemente quindi abbatte le barriere della formalità e crea un codice segreto in qualche modo tra le persone. Chi vi critica in faccia in modo ironico è trasparente al 100%, non ha bisogno di falsi complimenti e soprattutto usa quella forma lì di cinismo per dimostrare una vicinanza emotiva che non ha paura di essere fraintesa. In pratica, gli insulti amichevoli, dai, possiamo chiamarli così, sono in qualche modo la massima espressione di rispetto, e più sono pesanti e più il legame è indistruttibile. La scienza ci dice questa cosa qui. Voi avete un amico che in qualche modo vi mette sempre sulla retta via, cioè quello che ha sempre la risposta pronta, quello che non ha paura di dirvi le cose in faccia, quello che non è di falsi complimenti, cioè della serie, quando entri in camerino con una tua amica e ti dice: guarda che quel vestito lì ti fa il sedere grosso, in realtà se è una vera amica te lo deve dire. Se ti dice sì, ti sta benissimo, ma tu ti accorgi che in realtà non è così, forse ci sarebbe da rivedere qualcosa. Adesso io vi ho fatto un esempio molto banale di una cosa che spesso succede tra donne, quindi l'amico che ti dice le cose in faccia, che a volte è molto crudo, che a volte anche ti insulta, perché ci sta, o porta a galla i lati peggiori del tuo carattere, quello è un amico da tenere stretto. Quindi vi chiediamo chi è il vostro migliore amico e se anche lui è così, e insomma da quanto tempo vi conoscete. Amicizia per la vita, ne avete una? 393 800 3000. Adesso andiamo insieme da Italian Optic, perché è arrivata l'attesissima promo estiva fino al 30 giugno. Attenzione, se acquisti due paia di occhiali da vista o da sole, il meno caro te la regala Italian Optic. Approfittane da solo oppure condividi magari con il tuo amico la promo, oppure con chi vuoi. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia. Trova il più vicino a te su italianoptic.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ancora 10 minuti, poi chiudiamo anche questa terza ora insieme delle 4 che ci coinvolgono come sempre nel fine settimana che si sta facendo in questo sabato pomeriggio appena iniziato. La musica ad accompagnarvi anche Mick, Jeff Fabulous.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Disco Radio. Sono Valentina Guidi, benvenuti a quelli che arrivano adesso. Ancora un'ora, le 13. Disco. Come sempre condividiamo un pezzettino del sabato e della domenica dalle 10 alle 2 del pomeriggio. Vi accompagno con la mia voce tra le cose che avete scelto di fare, che se volete ci potete raccontare al 393 800 3000. Come è partito il vostro fine settimana? Noi facciamo partire questa ultima ora con Robin Schulz. C'è Better Times.

fino alla fine, Better Times, Robin Schulz su Disco Radio, la novità delle 13:02 che fa partire la nostra ultima ora insieme in questo sabato pomeriggio. Sono Valentina Guidi, benvenuti a quelli che in questo momento accendono la radio, magari quelli che hanno deciso di organizzare un sabato che almeno qui su Milano non è un granché, il sole ci ha abbandonato per questo weekend. Fatto sta che il relax, insomma, ce lo godiamo. Con la musica Clean Bandit, Mabel, cioè Tic Tac.

0: Le regole di Dua Lipa New Rules su Disco Radio, 13 e 12 minuti, mentre già pensiamo di tornare indietro, di riaprire i cassetti dei vostri ricordi, perché su Disco Radio ogni ora, lo sapete, c'è l'appuntamento con Rhythmic History, la storia del ritmo che ritorna tra un attimo dal 1993.
1: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e

0: risposta che stavate aspettando.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu!
11: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Disco Radio.
14: Gli amanti della dance storica lo sanno, c'è un appuntamento che dura 60 minuti ogni sera a partire dalle 21, l'extended version del Rhythmic History e poi un disco dance storico ogni ora 93.

0: 32 minuti, sapore d'estate che ritorna in questo sabato. Ragazzi, tra poco 4 senza interruzione, non muovetevi, sono già lì pronte per voi.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Cari

0: che ci siamo in questo sabato, manca ancora una mezz'oretta, siamo insieme. Che si fa nel weekend? Al 393 800 3000, come sempre ci siete voi. Adesso 4 senza interruzione, torna il From Disco to Disco, The Bosa, cioè Magnetic.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: così per arrivare praticamente alla chiusura delle nostre 4 ore insieme. Però prima di lasciarvi voglio ricordarvi ancora una volta che questa sera torna il disco Radio Party, un super disco Radio Party nel locale simbolo del Lago Maggiore che riapre le sue porte sotto le stelle. Quindi festeggeremo alla grande l'inaugurazione estiva del Gilda Castelletto Ticino per un inizio di stagione super travolgente. Arriva il disco Radio Party, in console i nostri due DJ come sempre, Matteo Epis ed Edu Munari, ci sarò anch'io, pronti a far ballare l'estate con tutta l'energia della vostra radio preferita. Quindi noi di Disco Radio questa sera siamo al Gilda di Castelletto Ticino, una serata unica, imperdibile, gadget, musica, tanto tanto divertimento. Inaugurazione estiva del Gilda, vi aspettiamo tutti quanti là, la notte che accende questa stagione magnifica, la festa che stavate aspettando. Vi aspettiamo tutti questa notte al Gilda di Castelletto Ticino, è assolutamente vietato mancare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Noi vi accompagniamo come sempre con la nostra musica anche durante il fine settimana, in questo sabato pomeriggio, ancora una decina di minuti insieme a me, poi arriva puntualissimo alle 14 Roby Mistretta, adesso c'è Kygo.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Lego.
1: Era Shakira, un disco del 2014, lo abbiamo rispolverato per arrivare a chiudere così le nostre 4 ore insieme, le 14 puntuali. E quindi chi c'è qui?
2: Chi c'è? C'è Shakira, eccola. No. Ciao Shakira, c'è come stai? Leggo.
1: Eccoci, come va?
2: Molto bene, dai, a parte sto clima che...
1: Vabbè,
2: siamo tornati indietro?
1: Dai, no, io non mi lamento perché poi sarà una lunga estate torrida.
2: Aspetta, un secondo, intanto 2-1 precisa. Per forza non ti lamenti, hai il maglioncino oggi, Vale.
1: Sì, perché ho un po' freddo qua in studio perché ho lasciato accesa l'aria, come vedi. Perché so che tu sei molto caloroso e allora ho detto non faccio arrivare Robby Mistretta in una giungla, in una savana dove si muore di caldo. Ho detto mi metto io la felpa, vedi?
2: Grazie.
1: Uno c'ha il pensiero per i propri colleghi, capisci?
2: Vogliamo più Valentina Guidi in giro per il mondo,
1: guarda, sarebbe un mondo migliore.
2: Speriamo, amici.
1: Mi prendo qualche merito ogni tanto.
2: Ciao,
1: ciao ragazzi.

saremo in questa terza parte del From Disco to Disco Weekend. Io invece ciao a tutti, sono Roby Ristretta qua come ogni sabato, ogni domenica, per accompagnarvi in questa parte della giornata ricca di appuntamenti, ricca di tante cose da fare, soprattutto voi là fuori. E se volete condividerle con noi, sapete che noi aspettiamo i vostri messaggi scritti o vocali al 3938103000. Subito vi accompagniamo con Anima, c'è Beautiful.

0: Limon Turn Me On. Comunque fatto sta che Sean Paul e niente, non siamo ancora capiti. Al 2026, ciao a tutti, terza parte del Front Disco. Tu
1: disco, caro Roberto, ascoltarti a Disco Radio per me è come stare ad un concerto. E poi volevo dirti che oggi è San Norberto. Ciao, buon sabato a te, a tutti, da Antonio di Parma.
0: Ok, che sei poeta Antonio, ma se fa rima anche il nome mi sa che non c'entra tanto, eh.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina

0: quando?
1: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
4: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
5: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
4: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Radio. Momento Rhythmic History, ogni tanto ci piace aprire l'antina, quella dei dischi iconici. Siamo andati a ripescare un super disco del 1995 Missing Remix di Todd Terry.

0: ritmo molto, un legno pazzesco. Mi piace tanto. Invece tra pochissimo, amici, parliamo di eventi.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su

0: pranzo vi serviva un caffettino, ecco, rifiutate. Felicia My System su Disco Radio, terza parte del Front Disco to Disco Weekend. Buon sabato pomeriggio da parte mia, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Sì, si parla anche di eventi, sai, ci sono tante persone che dicono cosa faccio oggi, cosa faccio domani, sacco di cose da fare. Allora partiamo da questa notte, perché protagonisti siamo noi di Disco Radio con il Disco Radio Party, inaugurazione del Gilda. Siamo a Castelletto Ticino, Disco Radio Party con Matteo Epis e Domunari e la nostra super Vale Guidi. Quindi questa notte sapete già cosa fare. Invece questo pomeriggio c'è una bella iniziativa qua a Milano, quartiere Dergano, che si trasforma in Via Dolce Via, un modo anche per scoprire e riscoprire, sai, le viettine del tuo quartiere, tutte le, insomma, si ferma tutto, tutto come una volta, diciamo, si ferma tutto, gente in strada, attività in strada, per conoscere magari anche i tuoi vicini di casa. In una città grossa come Milano spesso non sai chi ti abita a fianco e quindi scendi, tante le attività. C'è anche un bello spazio dedicato al baratto di quartiere, tavoloni, numerosi stand a disposizione di chi vuole provare a scambiare oggetti, ascoltati anche da un gruppo di abitanti pronti ad improvvisarsi, perché no, anche in personal shopper. Questo ci piace, dicevamo, Milano, quartiere Dergano, invece dimore storiche, se vi piacciono, nel Cremonese, a Casalmaggiore nello specifico. Quando? Domani, anzi la settimana prossima, qua ci portiamo avanti, è 17 maggio, ci sarà un evento speciale, visita guidata, complesso abbaziale e Duomo di Santo Stefano, così iniziamo a portarci avanti. Segnate invece voi cosa fate, avete qualcosa di bello da suggerire agli amici di Disco Radio? E allora ditecelo, 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: No, così non vale, ho detto qualcosa di bello, non di stupendo. Ale che dice: ti ascoltiamo con l'app da... dalla Sardegna, sono in mezzo al mare, mi mandano anche una foto. Il 3938 100.000, lo splendido mare turchese della Sardegna. Mamma che invidia.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Niente, Beyoncé, non ce la faccio. Non posso neanche dare la colpa al caldo in questo weekend, perché non è che faccia tutto quel caldo da poter dare alla testa. Sono proprio svalvolato io. Giustamente un'amica molto attenta al 393 800 3000, dice: Roby, ma l'evento a Cremona 17 maggio, ma che maggio è passato, eh? In effetti, niente, data totalmente sbagliata. Per fortuna che ci siete voi, quindi correggiamo. 7 giugno, domani, Palazzo Abbaziale di Casalmaggiore, porte aperte per una visita guidata speciale. Grazie mille, intanto le 3.
1: Disco Radio.
0: Ah, buongiorno, buongiorno. Questo sabato, diciamo, un po' anche svalvolatino, però non si può dare la colpa al caldo, ma stiamo raccontando tanti eventi, tante cose belle da fare là fuori, tante che fate anche voi, E c'è anche un'amica che non si firma, mi manda una bella foto in pasticceria, sta facendo i croissant, dice va bene lo stesso, sta facendo qualcosa di bello, anzi, io direi sta facendo qualcosa di molto bello e molto buono. Laboratorio Ciumbia, Ciumbia tipicamente milanese, non lo sentivo da un sacco di tempo, mi piace. Intanto novità, Beberexa.

Super Festival. Invece Mario dice oggi raduno dalle 16 via Fratelli Cervi a Milano, due supercar auto. Se siete appassionati vi aspetta, eh? Ciao Mario. Hello.

0: Nicki Minaj nel sabato pomeriggio su Disco Radio. Ti abbiamo parlato di eventi, ne abbiamo suggeriti tanti, ma tanti ce ne avete suggeriti anche voi, non sono ancora finiti.
1: Ciao Katia da Monza.
0: Ciao Katia.
1: Allora, a Monza oggi c'è una parata militare, c'è la cena in bianco, c'è la festa di San Gerardo che è il compatrono della città.
0: Tutto a Monza oggi.
1: E c'è lo street food ai boschetti della Villa Reale.
0: Stop.
1: Penso che basti. Buona giornata e buona settimana, anzi buon weekend.
0: Grazie, buon weekend anche a te. Quindi a Monza tantissime cose da fare. Insomma, se eravate indecisi, vi abbiamo aiutato in tutti i modi. Tra pochissimo facciamo anche un viaggio. Andiamo nel 1998.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente, arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentino.

0: risposta che stavate aspettando.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu!
11: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
14: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
13: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
15: Disco Radio.
16: Questa mattina Marco si è divertito con la sua moto da cross in mezzo ai boschi, ma adesso è tutta piena di fango e dice: sabato pomeriggio devo lavarla. E allora ho la colonna sonora perfetta per un bel lavaggio. Senti qua.
17: Rhythmic History.

0: Busta Rhymes. Immaginatelo in Italia, all'elementare, con un nome così, Busta Rhymes. Oh, tu, Busta, Busta Rhymes. Disco Radio, terza parte del Front Disco to Disco Weekend. Attenzione, se non vi piace il posto dove vivete, sappiate che al mondo si possono creare delle nazioni. Non è così semplice, però si può fondare la propria nazione. Tra poco vi presento una micro, piccolina e micro nazione, Slojamastran, e ha delle regole anche molto particolari che tra poco scopriamo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Balla per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is
0: Rap and Drop. E allora immaginiamo di fondare la nostra nazione. Ognuno la sua. Io voglio sapere le regole che applichereste, le vostre regole, quelle della vostra nazione, voi quali applichereste? Dai, raccontatecele al 393 800 3000.
9: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Blackfoot, Ride on the Rhythm, Disco Radio, terza parte del From Disco to Disco Weekend. Nella mia nazione, non ho ancora il nome ma ho già una regola: sempre musica dance 24 ore su 24. Tutto questo perché si può creare una micronazione. Se siete stufi del posto dove vivete, sappiate che si può fare. C'è chi in giro per il mondo ha il coraggio anche di farlo. A volte l'abbiamo sentito anche in TV, magari nei cartoni animati, ma non si può fare. Non so, ricordate tipo i Griffin?
1: Grazie a un cavillo burocratico, ecco, noi abbiamo il diritto di separarci dagli Stati Uniti. Da oggi in avanti questo territorio sarà conosciuto come Pitoria.
0: Lui aveva fondato Pitoria tipo nel giardino di casa sua, ma nel deserto della California. 11 acri è il, diciamo, sono i confini della micronazione Slojamastan, fondata da un collega. Sì, lui è un conduttore radiofonico, Randy Williams. Nel 2021 ha detto basta, io fondo la mia nazione, ha la propria valuta, emette i suoi passaporti, ha un inno nazionale ma non è riconosciuto a livello internazionale. Ha creato il tutto perché ha detto al mondo: ci sono troppe regole, basta, io voglio le mie regole. Sono anche piuttosto bizzarre, perché all'interno dei confini di questo Slojamastan sono severamente vietate le Crocs, le ciabatte, avete presente? Ecco, lui dice no, illegale anche inviare email aziendali con la funzione rispondi a tutti. Lui dice basta, nella mia nazione non si fanno, bandita la musica rap attuale, perché dice il vero rap è solo quello degli anni 90, vietato per legge, uomini qua saranno contenti, appoggiare i piedi sul cruscotto dell'auto. Dice no, nella mia nazione non si fa, mordere i bastoncini di formaggio filanze anziché sfilacciarlo, no, non si fa nel Slojamastan. E anche superare i limiti non si può, a meno che tu stia consegnando tacco. Ecco, lui dice se me li portate velocemente vi fate un favore, quindi lì potete superare i limiti. Queste sono le sue regole della sua nazione. E allora facciamo una cosa, giochiamo con la fantasia, immaginate di poter creare la vostra nazione. Quali sono le vostre regole? Tipo no, nella mia nazione non voglio gente con i risvoltini, chi non lo so, chi con qualsiasi regola vale tutto, insomma chi non ascolta Disco Radio non lo voglio nella mia nazione. Dai, provate le vostre regole al 393 800 3000. Intanto da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva: fino al 30 giugno se acquisti due paia di occhiali da vista o da sole, il meno caro te lo regala Italian Optic. Approfittane da solo o condividi anche la promo con chi vuoi. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia, e trova il più vicino a te sul sito italianoptic.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Nella mia nazione personale, Robertland, sì, la chiamerei così, voglio che ogni scatola di ghiaccioli contenga almeno 3 ghiaccioli azzurri. Quelli all'alice, perché quando li compro non ci sono mai. Io li voglio, li adoro. E la tua regola quale sarebbe?
0: From disco to disco weekend.

0: piccole della vostra nazione, se mai ce l'aveste una, eh?
1: Nella mia nazione non voglio ragazze.
0: Come niente ragazze?
1: Che non abbiano almeno la terza coppa di
0: e
1: cosa? Una cosa? Un QI di 110. Se no non puoi entrare, semplice.
0: Ho avuto i brividi, le 4. No, perché dopo le premesse, quando ho detto Q, ho detto no, questo, mi rovina adesso. No, il cui, niente. Queste erano le regole del nostro amico, che poi aggiunge: e devono essere anche tutti inventori, ognuno deve inventare qualcosa. Stiamo giocando con la vostra micronazione. Quali sono le regole che vorreste imporre a tutti gli abitanti della vostra micronazione? Stiamo giocando al 3938103000. Tra poco ancora i vostri messaggi, anche perché è tempo di novità. C'è la nuova di Hugh Gale.

0: 24 su Disco Radio Hugel fino alle 18. Ciao a tutti, siete con me, sono Roby Mistretta, nella vostra micronazione o addirittura nazione. Le regole quali sarebbero?
1: Buongiorno Roby, Andrea d'Alessandria. Nel regno del Bobo, cioè il mio regno, vive, regna solo della del gran amore, felicità e rispetto, rispetto verso le altre persone.
0: Giusto?
1: La moneta non ha un valore di per sé, vale di più il sentimento.
0: Il bello, è bello questo. Mi sembrava di sentire un po' il discorso delle Miss Italia. Voglio la pace del mondo. Sto scherzando, Andre, ti mando un super abbraccio. Subito, Alok e Khalid.

0: Dai, l'ultimo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Maurizio.
0: Ciao, allora,
1: nella mia nazione è vietato tagliare l'erba e usare qualsiasi pezzo del giardino dopo le ore 17, è vietato sabato, vietato domenica, è vietato tutti gli attrezzi con motore a scoppio.
0: Mai!
1: Solo elettrici.
0: Ecco, così non fate rumore, mi raccomando. Io aggiungerei anche prima magari delle 7 del mattino, così nessuno si sveglia arrabbiato. Secondo me tanti vorrebbero questa regola. Tra pochissimo Rhythmic Kiss, ritorniamo nel 1990.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
10: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
9: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
11: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
14: Tranquilla, andiamo da Globo.
13: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
15: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
16: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
18: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
20: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
19: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
21: Disco Radio.
0: Nella mia micronazione non può mai mancare la musica dance, soprattutto quella degli anni 90, che ci piace tanto. Allora torniamo in quegli anni con Rhythmic History, Dimple Dice, Sucker DJ.
1: Rhythmic History,
21: you ready to kick some ass?

0: 90, ma anche quelli delle generazioni future. Anzi, faremo una cosa, un bel indovinello. Vi farò ascoltare la colonna sonora, voi mi direte che gioco è. Dai, ci proviamo tra poco.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: A metà degli anni 80 la colonna sonora è questa. No, vabbè, troppo facile. Dai, qual è questo gioco? 3, 9, 3, 800, 3000. Vi faccio ascoltare ancora un pezzettino. Dai, qual è?
1: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.

0: Disco to Disco Weekend, siete su Disco Radio in questo sabato pomeriggio con me, Roby Mistretta, fino alle 18. Stiamo giocando anche con una colonna sonora, ve l'ho fatta ascoltare prima, vi ho detto dai provate a indovinare qual è, perché è legata ad un videogioco iconico degli anni 80. Sentiamo se qualcuno di voi ha indovinato. Attenzione.
1: Ciao, sono Fabrizio. Ciao. È la sigla di Pac-Man.
0: No, non è quella.
2: Ciao Disco Radio. Ciao. Sono Alice. Secondo me è il giochino di Super Mario.
0: No, nemmeno quello, nemmeno Super Mario. Sentiamo se qualcuno ha indovinato. Pensavo fosse facile.
3: È il Tetris, Luca da Serena.
0: Dici?
4: Ciao, è Tetris, Mattia e Stefania da Bergamo.
5: Tetris.
0: Sì, è quello.
6: Facilissimo. Ciao, sono Massimo da Tanto.
7: Ciao Massimo.
6: Tetris, grande gioco degli anni 80.
0: Esatto, super gioco, anzi direi degli anni 80, diventato iconico. Poi io l'ho vissuto negli anni 90, lo trovavo anche nelle confezioni del detersivo ad un certo punto, non so se ricordate. Era veramente ovunque con questa musichetta, famosissima colonna sonora di una canzone russa popolare del 1800. Guardiamo se riusciamo a recuperarla perché veramente è iconica. Era questa. Però sì, essendo così magari qualcuno lo poteva effettivamente confondere con qualche altro videogioco. È stato anche un fenomeno psicologico pazzesco che ha avuto dei benefici terapeutici. Un videogioco che ha cresciuto un'intera generazione o più generazioni, dicevamo. E attenzione, le partite non possono essere infinite, ma gli studiosi hanno visto che ricevendo una sequenza di pezzi S e Z alternati il gioco a un certo punto finisce per forza. E niente, noi pensavamo di vincere a Tetris, fare ore e ore, e niente, ho detto si perde. A un certo punto col Tetris si perde, però videogioco che abbiamo usato, credo, quasi tutti nel corso della nostra vita. Allora facciamo una cosa, dato che ho sentito che all'ascolto ci sono anche i più piccoli, voi amici che avete qualche annetto in più e che avete usato magari videogiochi negli anni 80, negli anni 90, che gioco consigliereste ai più piccoli? Dite, guarda, se riesci recupera quel videogioco degli anni 80 e 90. Dai, provate a raccontarceli al 393 800 3000. Intanto, da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno, se acquisti due paia di occhiali da vista o da sole, il meno caro te lo regala Italian Optic. Approfittane da solo oppure condividi anche la promo con chi vuoi. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia e trovo al più vicino a te dove? Sul sito, segna italianoptic.it.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Che videogioco consiglieresti ai più piccoli? Almeno una volta devi giocare a qualcuno che non si firma al 393-800-3000 e dice Bubble Bubble. Mamma mia, quante partite ho fatto anch'io con quei draghetti stupendi. E tu che quale suggeriresti?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sul disco radio Hold Me Closer. Abbiamo parlato del Tetris prima, perché è stato presentato ufficialmente il 6 giugno del 1984. Dicevamo videogioco iconico. Allora voi che avete, anch'io mi ci metto, dai, noi che abbiamo qualche anno in più, suggeriamo qualche videogioco iconico alle nuove generazioni.
1: Ma condivido con alcuni amici.
0: Cosa?
1: Beh, io ho i quattro giochi, sarebbero appunto Pac-Man, okay, Bubble, sì, Tetris, e non mi ricordo il nome di quello che c'era, forse era
0: Brucomela.
1: Che c'era il bruco che mangiava le mele, ogni mela che mangiava diventava lungo e dovevi evitare di mangiarti la coda.
0: Tipo Snake.
1: Tutti i giochi che stimolano l'intelligenza. E poi non può mancare il grande mitico Flipper. Il Flipper, ragazzi.
0: Il Flipper, quello diciamo proprio fisico, ma anche quello virtuale. Si giocava al computer. Le 5-1. Si apre così l'ultima ora che passiamo insieme in questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Si parla anche di videogiochi, perché magari quelli più giovani non ne conoscono, non conoscono tanti videogiochi del passato, quelli degli anni 80, degli anni 90, e allora li state suggerendo voi. E se sapete anche il nome di questo videogioco che diceva Pietro, ovvero questo bruco mela che io ho definito Snake, poi ritrovato anche su Nokia 3310, ma magari l'originale era un altro, ecco, se sapete anche quel nome, avanti, 3 9 3 800 3000. Adesso c'è Robin Schulz.

0: Times, Better Times su Disco Radio, la novità delle 5. Ancora ciao a tutti, buon weekend. Io sono Roby Mistretta, stiamo aprendo veramente il cassettino dei ricordi, ma anche quello dei videogiochi iconici della nostra infanzia, da suggerire agli amici più giovani. Marco da Vicenza dice: io consiglierei Puzzle Bubble, divertente per grandi e per piccoli. Sì, ogni tanto c'è ancora le versioni online per giocare, mi piacciono
1: ciao,
0: un sacco.
1: Ciao Roby, sono Andrea Sono.
0: Ciao Andrea.
1: Io suggerirei il videogioco dei Pokémon.
0: Anche quello carino. Non siamo negli anni 80-90, siamo all'inizio degli anni 2000, però era molto molto bello anche quello. Adesso ci sono Baby K e Giusy Ferreri. Yo, Baby K.

0: inconfondibile disco che ormai è compie 10 anni, stiamo invecchiando e non ce ne rendiamo nemmeno conto, perché se pensi al P magari, ma si è uscito 4-5 anni fa questo disco, un po' come i videogiochi che vi state raccontando, quelli iconici da suggerire alle nuove generazioni. Marco da Vicenza dice Puzzle Bubble, stupendo anche quello. Poi c'è chi dice Avatar, almeno una volta nella vita bisogna giocarci. Sentiamo chi c'è.
1: Metal Gear Solid, tutta la vita.
0: Anche quello. Andiamo nel 98 con Metal Gear Solid. Pensate che l'hanno pensato, ideato 3 anni prima, nel 95, poi il lancio iconico alla fine degli anni 90. Dopo gli anni 90 cosa c'erano? Gli anni 2000. Tra pochissimo andiamo proprio lì con il nostro Rhythmic History.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il locale

0: risposta che stavate aspettando.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
8: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
7: Solo questo modello?
8: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
7: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Snoop Dogg su Disco Radio. Sweat Remix David Guetta.
1: Che fa sabato sera?
0: Chi? David Guetta? Non so cosa fa. Magari sarà in giro per qualche parte del mondo a suonare, ma magari chiediamolo ai nostri amici là fuori. Voi siete già organizzati? Cosa fate questa sera? Dai, raccontatecelo. 393 800 3000.
2: Meteo. Una domenica di bel tempo sull'Italia settentrionale. Per il rinforzo dell'anticiclone ritroveremo tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta cielo sereno, poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio un po' di variabilità sui monti, con sporadici locali rovesci a sfondo temporalesco, ma nulla di significativo. In pianura invece una bella giornata di sole con temperature tipicamente estive, ma un caldo senza eccessi, starà bene, massime non oltre i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this? E sta per arrivare anche quel momento.

0: Disco Radio. Benvenuti su Disco Radio, fino alle 18 siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, giusto il tempo per raccontarvi un po' di curiosità, di quelle che potete rigiocarvi anche con gli amici e parenti questo weekend. Attenzione, la città del mondo dove si parla francese, dove tutti parlano francese, o comunque c'è la maggior parte di persone che parlano francese, e non è Paris, no, mes amis, ma bensì è Kinshasa, capitale della Repubblica del Congo, con una popolazione che supera di gran lunga i 10 milioni di persone che parlano français, mes amis. Forse non tutti sanno che le scarpe, le sneaker, devono questo nome a to sneak, che significa muoversi furtivamente, perché appena erano state create, diciamo, la sola in gomma era abbastanza silenziosa rispetto alle scarpe precedenti e permettevano di avvicinarsi così furtivamente alle persone. Infine, forse non tutti sanno che Arthur Guinness nel 1759 per il suo birrificio firmò un contratto di locazione per 9000 anni, tantissimi, a 45 sterline, cifra fissa. Poi diciamo che le cose andarono bene, presto, insomma, in tempi molto molto brevi, e decisero di comprare quei terreni. Però questo pezzo di carta è ancora esposto al Guinness Storehouse. Molto bella questa storia, poi ce ne sono tante altre,
1: ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
0: Intanto, amici, andiamo da Italianopti, che è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno, se acquisti due paia di occhiali da vista da sole, il meno caro te lo regala Italianopti. Approfittane da solo oppure condividi anche la promo con chi vuoi. Italianopti ha 17 punti vendita in Lombardia e trova il più vicino a te sul sito. Segna italianopti.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Programmi per il sabato sera. Marta e Matteo dicono stasera pizza in riva al lago con il bimbo di 5 anni. Bello, godetevela, regalategli un sogno, un bellissimo sabato sera. Tra pochissimo arriva anche Olga, intanto subito c'è lui, Gordo, con la stupenda Loco Loco.

0: insieme. Saluto a tutti, passate un buon sabato sera. Adesso vi lascio con Olga.
1: Sono le 18. Ben ritrovati su Disco Radio, continuiamo il viaggio con l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend. Cambio della guardia, come Olga, fino alle 21, vi accompagno per le prossime tre ore proprio con le nostre super hit più ritmate della città che ascoltiamo senza alcuna interruzione. Intanto che ci raccontate il che fate mentre ci ascoltate, la novità è già pronta. Ascoltiamo il nuovo di John Summit.

bellissima questa novità, Shades of Blue di John Summit. Sfumature di blu vi accompagnano su Disco Radio e sono convinta che nella vostra serata in questo istante ci siano delle sfumature di questo meraviglioso colore. Magari lavorate vista lago, magari non lavorate ma ci ascoltate da posti meravigliosi, per esempio tramite app da posti marini, oppure avete una divisa blu perché state lavorando o una camicia blu, pronte per una serata di quelle muy sexy. Vabbè, che fate? Avete già ascoltate al 3938 103.000. Io sono Olga, vi accompagno con tanta gioia ma soprattutto con tanta musica. Così funziona il From Disco to Disco Weekend. Tornano i Medusa, questa è Don't Wanna Go Home. Can we stay

0: Eve su Disco Radio, ben ritrovati nel From Disco to Disco Weekend, tra poco il nostro Rhythmic History.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munà

0: ascoltando.
1: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
6: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
5: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
7: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
10: Disco Radio.
11: Buona serata su Disco Radio. Dance Storica ritorna con questo appuntamento tutte le ore, il nostro Rhythmic History, uno dei pilastri. Sento già delle voci che risuonano perché

0: Ebsen, il From Disco to Disco Weekend. Grazie per essere dei nostri. Come Olga, salutiamo, abbracciamo, tanti auguri a chi festeggia cosa in questa serata. Dani, 31 anni, auguri Dani, che si prepara per una serata scoppiettante con gli affetti più cari. La musica è perfetta per il vostro sottofondo, per il vostro viaggio. Tra poco 4 hit, le più ritmate e senza interruzioni.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Finalmente weekend, buon sabato sera, abbraccio forte chi lavora in compagnia delle nostre hit più ritmate della città che ascoltiamo come Olga fino alle 21 senza alcuna interruzione. 4 hit dicevamo, la prima è Lelle Von, questa è Wild Child.

0: sia nata tanti anni fa. Amicizia che c'è sul palco e giù dal palco. Martin Garrix e Ed Sheeran, prima anche Two Brothers on the Fourth Floor, Timmy Trumpet ed Ellen LeVon. Tra poco altre hit, state lì.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: trasformate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Buon sabato su Disco Radio, ci accompagna il From Disco to Disco Weekend, ci sono anch'io Olga fino alle 21. Un abbraccio a chi ci ascolta da casa tramite app, grande, c'è la Betty che sta preparando una super serata e aspetta tutti gli amici. Albi, Jotty Ranks, c'è I See You.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Sono le 19. Disco Radio. Vi accogliamo braccia aperte su Disco Radio proprio con i suoni del From Disco to Disco Weekend. Sono Olga, vi accompagno fino alle 21. Scegliamo con cura e attenzione proprio tutte le hit più ritmate della città, senza interruzioni, che ci accompagnano tra le mille cose da fare e da non fare, soprattutto in questa serata. La novità musicale è quella di Bebe Rexha e

0: Jet Fire to the Rain in versione remix Moto Blanco. E tra poco altre hit.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari,

0: risposta che stavate aspettando.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
5: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
7: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
11: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
10: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Disco Radio. Buonasera, adesso Disco Radio c'è la Dance Storica, l'appuntamento che tutte le ore ci fa rivivere una hit che ha fatto la storia del ritmo. Dal 1998

0: Buon sabato sera su Disco Radio, anche questa Free Your Mind nel From Disco to Disco Weekend ci ricorda l'importanza di liberare la mente, di alleggerire un po' i pensieri accompagnati proprio dalle nostre hit più ritmate della città con la mia voce. Io sono Olga e tra poco 4 hit.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Promo!
4: Welcome to the party!
5: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Buona serata, la musica è sempre un'ottima compagna nel nostro viaggio From Disco to Disco Weekend. Come Olga fino alle 21 continua con 4 hit le più ritmate. Idatura, Casango,

0: Disco Radio, senti che suoni. Questo è il nostro From Disco to Disco Weekend. Con noi anche i Datura in questa Will Be One. E tra poco il viaggio continua con altre hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Buona serata a chi viaggia con il From Disco to Disco Weekend e anche a chi ci ascolta tramite app come Sara e Peppe, che sono a casa, aspettano gli amici, hanno allestito un aperitivo cena, così li chiamano oggi, e ci ascoltano. Si balla adesso con Jiving to Me.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgi Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Sono le 20. C'è da stare allegri, felici e sereni. Perché? Perché il weekend è qui, tutto da vivere per noi, partendo proprio da questa serata in compagnia del From Disco to Disco Weekend, che continuerà per tutta quest'ora con me, Olga. Le nostre hit più ritmate della città senza interruzioni non ci mollano. E c'è la novità musicale, Moving to the Sun.

0: Radio Rise Up nel From Disco to Disco Weekend c'è, e tra poco Rhythmic History ci farà cantare come se non ci fosse un domani. Preparate le uvole.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e

0: la festa che stavate aspettando.
1: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
7: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
6: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
8: Disco Radio.
9: Buona serata, momento dedica. C'è qualche Mario o Maria all'ascolto? Questo è per voi. La storia del ritmo ci porta nel 1994. È per voi più o meno. Gli Articolo 31 ci fanno cantare Oi Maria.

0: su Disco Radio, il nostro sabato sera speciale, anche Closure di D.O.D. e Daily nel From Disco to Disco Weekend. Stanno arrivando 4 hit.
1: Meteo. Una domenica di bel tempo sull'Italia settentrionale. Per il rinforzo dell'anticiclone ritroveremo tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta cielo sereno, poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio un po' di variabilità sui monti con sporadici locali rovesci a sfondo temporalesco, ma nulla di significativo. In pianura invece una bella giornata di sole con temperature tipicamente estive, ma un caldo senza eccessi, starà bene, massime non oltre i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Fortunata di oggi è Melania 1870.
3: Ah, primo agosto 1970, sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, no, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
3: Prego, prego.
2: Cara Melania.
3: Che
2: spavento. Come sta andando la tua relazione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Buona serata, musica a volontà nel From Disco to Disco Weekend. Abbiamo scelto 4 hit che ascolteremo senza interruzioni. Harvey, DJ Dado, Topic, partiamo con Black Eyed Peas. Questa è una hit del 2003, ve la ricordate? Don't Lie.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Disco Radio, buona serata in compagnia del From Disco to Disco Weekend. Con noi suoni di Harvey, questa Lie to Me. Prima anche DJ Dado, Topic, Black Eyed Peas. Siete in buona compagnia? Allora c'è tutto quello che serve per passare una bellissima serata.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Buona serata e ben ritrovati su Disco Radio. Come Olga, fino alle 21 ci godiamo tutti i suoni del From Disco to Disco Weekend. Serata perfetta per rilasciare un po' di tensione e un po' di pressione. Con Calvin Harris e Casebbia anche suggeriscono proprio Release the Pressure.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: momento dei saluti, grazie a tutti per essere stati con me. Serata strepitosa con i suoni del From Disco to Disco Weekend che riprenderà domani mattina dalle 7. Adesso ci godiamo la dance storica con il nostro Alessio Aloisi. A domani, in Dolga è tutto. Baci abbracci, ciao!
1: Disco Radio!
2: From Disco to Disco Weekend!
3: Alzi la mano chi ha voglia di far festa!
1: Disco!
3: Dai che siete nel posto giusto, io sono senza voce ma con tanta voglia di farvi ascoltare la migliore dance storica. Ben ritrovati da me, sono Alessio Aloisi. Questo è Ritwick Easter Extended Version, 60 minuti nei quali non solo vi riporterò negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Lo faremo tra un attimo con i 666, quelli di Dance to Disco. Ritroveremo Marie Claire Dubaldo, ma partiamo dal 93 con gli 883, questo è Sei un mito.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: The Rhythm is Magic. Inizia così il nostro appuntamento con la storia del ritmo. Benvenuti da me, io sono Alessio Roisi. Tra un attimo dal 2002 tornano anche i Safri Duo.
1: Rhythmic History.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
4: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
3: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros. Conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7. A Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. info@gruppozaffiro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Se ci state ascoltando in diretta il sabato sera, questo messaggio è per voi, perché il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle proprio questa notte. Festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda al Castelletto Ticino con il nostro disco Radio Party. In console Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guidi, pronte a farvi ballare con l'energia della vostra radio preferita. Allora ci vediamo tra poco, questo sabato 6 giugno. Torna l'inaugurazione estiva del Gilda con il disco Radio Party e adesso tornano anche i Safri Duo dal 2002 con Play Da Live.
12: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: storie del ritmo su Disco Radio.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.

0: 22.
1: Chiamate gli anni 90, siete nel posto giusto. Un saluto lo mandiamo anche a quelli che ci riascoltano in podcast. Lo potete fare quando vi pare piace sul sito discoradio.it scaricando la nostra app ufficiale. Subito dal 98 c'è Storm.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Don't Stop, si intitolava così questa hit di ATB anno 1999. Non ci fermiamo nemmeno noi. Tra un attimo dal 97 torna Paradiso.
1: Rhythmic History.
0: Sabato sera in diretta con l'extended version dei Rhythmic History, ma diamo il buongiorno anche a quelli che ci ascoltano in replica la domenica mattina tra le 6 e le 7. Tra un attimo per voi Franco Moiraghi con Feel My Body, prima Bailando.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Senti come spinge Roberto Molinaro, la sua Superman, a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessio Roisi, la Dance Storica ritorna domani puntuale alle 21, in replica alle 6 del mattino e in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
5: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
4: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.

0: al productor de oro y...
1: Disco Radio lo mueve con Ale Zuber.

Da qui la nostra festa, ragazzi, alle 23 inizia il party set. Don Cash al microfono, avete già sentito due super DJs in console. Mancate solo voi. Al 393-800-3000 vi basta dire dove siete, dove portate il sound di Disco Radio, da dove e da quando ballate con Disco Radio e Don Cash. Il primo, Armin Van Helden ed Eric Fritz. Si parte così. Party!

0: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Yeah, party, yeah.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
3: Disco Radio Parma.
4: Ancora festa, ancora musica con Don Cash, Matteo Abis e Domunari, Disco Radio Lovers. Chi balla con noi si fa sentire al 393-800-3000. Ciao!
5: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio, Roberto da Parabiago.
4: Parabiago e anche il prossimo artista.
6: Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
4: Eccolo, Cristian Marchi.

0: No, welcome to the party. No, abbiamo iniziato già da un'ora, però welcome to a new day, perché abbiamo sconfinato. È iniziato la notte della domenica, ma l'episodio è quello del sabato. Se balli con Don Cash a Disco Radio, devi dirlo. Dove porti il sound? Al 393 800 3000.
1: Ciao Don, un saluto da Cristina, fino a Mornas.

0: Allora, non si fa, come direbbe Cannavacciuolo, non si fa. Non si torna a casa con uno sconosciuto, ma prima o poi qualcuno ci deve tornare a casa con uno sconosciuto, una sconosciuta, o le storie d'amore non inizierebbero mai. Perché il titolo della prossima è Go Home with a Stranger.
1: Ciao Don, buttaci uno dei tuoi freestyle.
0: Vabbè, magari faccio un freestyle fra poco. Party!

0: Stai ballando anche di notte? Allora devi confessare. Dove balli?
1: Ciao.
2: Ciao, mitico Don. Ciao. Capito? Demetrio da Bergamo, un abbraccio.
0: Grazie. Don. Ciao, Demetrio.
1: Ciao,
0: ciao agli amici di Asia, quelli di Bergamo. Arrivano adesso Max Tyler e Vintage Culture con Freaky One. Every time that we dance to the beat. Every time I kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: di oggi è Melania. 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, oh, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così.
1: No, nel senso.
0: Nei suoi complotti.
1: Prego.
0: Cala Melania.
1: Che
0: come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio
3: party. Welcome to the party. Ciao a tutti.
4: Ciao.
3: Sono Sara da Nizza.
4: Ciao Sara da Nizza.
5: Sono Danilo, ballo da Striano.
4: Ciao Danilo.
5: Vi ascolto dal 1995. Ciao.
4: 95, quindi comunque sei con noi da tantissimi anni. Da quando ballate con Disco Radio, voliamo al 2024. Una boccata d'aria. Party.

0: Senti, è arrivata l'ora della famina, quella chimica.
1: Ciao donna, Dora da Chivasso.
0: Ciao Dora.
1: Ma quanto mi manca, da quanto è che non mangio un bel piatto di pasta camudica.
0: Buona.
1: Me ne farei proprio due piatti.
0: Due?
1: Ma proprio due.
0: Ma quanti?
1: Ma due.
0: Ma quanti?
1: Sono le due, le due, le due, due, due.
0: È stata dura ma ci siamo arrivati.